0: Oui, mais. Mais quoi qu'on démarche,
1: Oui, Ma come senti, c'è casa tua in francese?
0: Chi m'ha mai?
1: Credo in Dio.
0: Qui me.
1: Come senti, c'è casa tua in francese?